0: Radio Calvi Cittadella, Radio Balagna, un notiziale in lingua corsa, culla de sec.
1: Salut a tutti gli ascoltatori Boggia Nostrale e colleghi ci seguidano in terra del Surgiale e degli spettatori di Telepaese. Abbiamo presentato l'attualità isolana di Stumerzi 29 di settembre, sono compagnia in Adalina, salute.
2: Salut a tutti, salute Matteo.
1: Mobilizzazione di isolati di Uvogu, in Cherudio, di Ostia e Ajaccio.
2: Numerosi isolati di Uvogu e personale di servizio di incendio e di soccorso di Cismonte hanno manifestato ieri in Bastia e Ajaccio all'iniziativa dell'intersindicale STC a venire soccorso CGT. In corso di suo movimento contestatario, a mancanza di mesi e d'effettivi, immagino negative condizioni di lavoro e di sicurezza di personale. Oggi è area nazionale di avvenzione pubblica e numerose perturbazioni sono aspettate.
1: Domanda d'annullazione dell'elezione di Ostia rigettata.
2: Ieri il Tribunale Amministrativo di Ostia ha annullato a domanda per l'annullazione dell'elezione municipale di Agida. I protestatari denunciavano irregolarità fra elle e Virme di Odo. Sa decisione conforma all'osservazione di un rapportatore pubblico pronunciato all'udienza di settembre scorso. Giulia Morganti, si è pronto a contestare la decisione davanti al Consiglio di Stato.
1: Quattro atelli distrutti da Virme in porto di Sulinzara.
2: Un importante incendio si è dichiarato in una notte da domenica luni in porto di Sulinzara e ha distrutto quattro ateli. Un quinto appartenente a SNSM è stato danneggiato da fiamme. Tre camion di isolati di Uvogu sono stati ingaggiati in questa intervenzione che in cui rase un amico ha fatto veridi. Le circostanze di questo incendio fermano a determinare. Un'inchiesta è stata aperta da Abrogura da Ajaccio.
1: A morte d'un criaduro giugata alla Sise Gismonte.
2: Babbo e mamma d'un creaduro di 4 mesi sono giudicati per la sua morte a causa in Calenzana di gennaio 2021. O abbo Loïc Janson, 36 anni, accusato di violenze, avendo provocato la morte di Ujuccio senza intenzione di darla, ma di nu di violenze volontarie non sa i vati. A mamma Manon Simon, 27 anni, è giudicata per no denuncia di gattivi trattamenti e mancanza d'assistenza si delo in pericolo. O è detto deve si è pronunciato Baneri.
1: Falsa allerta a Omba in Cervioni.
2: Più per ora che danni rimane in Cervioni in due un'allerta a Omba designato come Sibula o collegio di Filippo Pescetti. I collegianti sono stati evacuati e messi in sicurezza in una sala di sport, mentre con dispositivo di blocchi di usettore era stabilito dai gendarmi di Cervioni, Aleria e Uorgo. I dei minori di un tisobralogo non hanno rilevato un'onda di sospetto e i zidili hanno potuto raggiungere lo stabilimento scolare in tutta serenità.
1: O galavron asiatico marca la sua presenza in Portivecchio.
2: Malgrado la distruzione di due nidi a principio di un mese, la presenza di un galavron asiatico si è gustata di nuovo in Palombadia. Una scoperta che impensierisce e conferma l'installazione progressiva di un mignolo in Corsica. Assai virulente, sa spesa ben aggiustata una pressione non all'apicoltore corsi, battute e organizzate per distruggere i nidi.
1: E ma parla dell'attualità sportiva e di un programma di un quinto giro di Coppa Francia.
2: Per il quinto giro di Coppa Francia, squadre di Liga 3 entrano in competizione. Il Sporting Club di Ostia sarà opposto al GFCA Nazionale 2. In altri scontri, a Pieve di Lota, Regionale 2 accoglierà il FC Borgo, squadra di Nazionale 1. Il FC Balagna, Nazionale 2, riceverà il Sud FC. Regionale 1. Infine, Inciore di Asea Svardu, le squadre di Regionale 1, riceverà Furiani Agliani e Chiebulo di Nazionale 1. I scontri si augheranno a domenica da 10 e 11 ottobre prossimi. Ecco per l'attualità, e ora compiamo un coup d'un pochi di ballo.
1: Qualche anco di Nulioassi appena oggi lungo costa orientale e non rudone Ostiaccio un principio di mattinata. Il sole è bellato a colpi in aionada e qualche nulo sbuccia in montagna in nuovo mezzogiorno. Sofia un bento d'este muerado in ustremosudo e un ebio ed imperatore massimale banu da 27 a 30 ra in antaulidurale 25 a 29 all'interiore e tra 20 e 24 rai in i baesi montagna. Autore meso stamon in cervioni ad imperatura era i 28 rai a pressione atmosferica di 1024 millibari e un percentuale umida di 73 in città di Bastia a pressione atmosferica era di 1021 millibari un percentuale umida di 73 e ad imperatura di 23 rai. In Calvi una temperatura di 23 rai, una pressione atmosferica di 1031 millibari e 79% umida. In Ajaccio, strada di sanguinarie, una temperatura di 25 rai, 78% umida e una pressione atmosferica di 1019 millibari. Ecco, per se nous disons di sommerti 29 di settembre.
3: Radio Calvi Cittadella.

poter sentire i tuoi profumi, i tuoi suoni. Aspettami, Corsica, perché io per te sempre ritornerò. Aspettami, Corsica.